0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Me siento super. 98.9.

bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. Super 98.9. Baby.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hacemos tu día rutinario
2: en un día super 98.9.